un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso un vento che accarezza.

0: Codeline hier auf Radio Grischa. 16 Minuten nach den 9 haben wir es.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
0: Wir stellen euch jetzt einmal vor, ihr müsst aus verschiedenen Dialekten und Sprachformen eine gemeinsame Schriftsprache machen. Wo fangen wir da eigentlich an? Genau das ist mit dem Roman Grischun passiert. Es ist nicht über Jahrhunderte natürlich entstanden, sondern bewusst entwickelt worden, damit die verschiedenen romanischen Idiomen gemeinsame Schriftsprachen. Wie das funktioniert hat, das erklärt uns Lucas Battista.
2: Allegra e bon dì. Benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna imprendainza un po' de più sur la nostra lingua rumench. Minciun ho già udia di scuore sur del rumench grigion. Però c'è a so propi, o c'è sa vais vus propi. L'idiom rumench grigion es nia fat, produzia, ent la universiteta Turic. Scuola è fatta. Questa è una roba più complessa, scuola è di giusto, però si può mettere a vento un po' semplice. Gli idiomi più grandi del rumeno sono il Valadar e il Sursilvan. Or da quelli sono fatti il rumeno Grigion. Il rumeno Grigion non è un buon tutto, scuola un mix di quelli due idiomi. Però, attenzione, curce le creature del rumeno Grigion non sapevano che plate trovare, se trovavano quello del Valadar o quello del Sursilvan, allora emels pigliò il Surmiran. Greif das Meter erwähnt, da mem, wo quen erwähnt, kun vus. Lucas Battista.
1: Las Minutas Romances.